hai pace in tua presenza, Gesù. E hai potere in tua presenza. Sea la gloria y sea la honra.

0: sarò Iga.
1: Solo chi se ti trae.
0: Sarò Iga.
1: Tiene más.
0: I could have said uno, dos.